Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro, ce la desiro, il mi resesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a Dio i semi farà smiracolo, c'è il fegno

cuccia resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino li porta a scafo anche da pioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza censuro, i ferma so culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

in autobuso, mi lasa scamparan la infanezza, alla foiro della desiro, il mi rasesti di giusto spenso. E la cui rei della pensione, in exigias revoi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiracolo, c'è

cuccere si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafo anche da pioco. Dimmi morì di che essa svino, adesso si stinta porta poco. Antao stai culo mi senza insuro, i ferma so culo mi careva spri. E da vaghino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui reio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a te i semi farà smiraggio.

vivo che gestena, mi ha traffic blocco da desiro, de la spango i viro, crack pendas, e mia carno che è mia lipo, uno tra vita se mu attendas, che è sta sfermio, non c'è capuco, c'è morti sfermio.

Cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nesto acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustare.

aperis la horizonto, c'era si sfora la cielo, cae fercio essas, chi el filino li porta scafon, che da pioco, immemorigi che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ostegulo mi sen censuro, e per masoculo mi chiedeva spri, e da vagino, inter la cruro.

dorme in autobuso, mi lasa scampar la infanezza, alla foiro, ce la desiro, il mira sesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a te mi sei mai farà smiragno, c'è

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, ce la desiro, il mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione, mi si chiesterei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, che attivi sei noi farà smiracoli, dal feio